0: Marco, buonasera, buonasera, di arrivare qua con freddo e piove, stravaganze. Una buonissima sera a tutti gli ascoltatori che Dio va a dare sua live del programma Avanti Cortaglianda, Radio Misada FM 107, qua a Davi Canabaro. E ti che vuole mandare i cadetti, manda là del WhatsApp 984 35 24 90, che noi siamo qua a punto e a posto. Fine dietro, qua. Stasera sdesfalcai del team, ma per caro di un soldato perdiamo mia guerra. Per amor di Dio. Un strucco naso a tutti. E una buona sera, Nelson.
1: Buonasera.
0: Tutti sani?
1: Vai, pian piano.
0: Benetto?
1: Dopo un mese via da casa, quasi.
0: Amo, buon figlio, ritorno. Sì. Buonasera, ma che dice Angela?
2: Buonasera.
0: E come che la boia lì senza il fuoco? Mi è facile?
2: Ma Deus o livre.
0: E legna boia anche per sora?
2: Non è facile ciò.
0: ma è così, ma non è che demo panca qua stesso, per amor di Dio. Ringraziamo i nostri compagni. Posto Reginato, Reginato Commercio dei Cereali, Moto Center Car, Accademia Boldori, Farmacia Vita Farma, Decorar Nove, Gessinetti, Sicredi e Appoggio Culturale da Prefettura Municipale de Vanini. Beve Agricolo, Ristorante Apollo Gourmet, là de Casca, JJF Agricolo, Gattos Materiali di Costruzione e JP Terra Plenage, là de San Domingo do Sul, Coasa, Posto 35, Padaria Santo Antonio, Metalurgica Zausa, Sicredi, Leo Sul, Loteamento e Appoggio Culturale da Prefettura Municipale de Davi Canabaro. Questi sono i nostri patrocinatori di tutti e i luni. Grazie a loro che noi siamo qua e grazie ai nostri binoni che tutti siamo qua.
1: Mm-hmm.
0: Siete fossi, Nelson?
1: Se non fossi sta loro.
0: Per amor di Dio.
1: Che per quella volta, no?
0: I capito tanta... tanto coraggio e voglio lavorare per fare, perché forse ancora mi per me
1: No, sì, ben più fatica, ancora più fatica, ma come quella volta che chiedi di fare la festa della famiglia nel grande tal.
0: Ah sì,
1: il vecchietto là di una banda che guardia lui c'ha un po' che dentro, ma se non fossi sta il nonno che tu sarei nessuno qua.
0: Ma te sai che mi una volta con il mio nonno che avevamo fatto la festa degli 80 anni per lui, siamo sentati tutti i netti sui, i fiori uomini, i geri là tutti, no, antes della roda, lui si è andato qua davanti a me, e che godi mandà, ho detto, vabbè, non ho colpa vostra che come faccio su qua, porca puttana, che ho detto, sorte mia che vado a seguire, se non ho qua, sì. E con ragione lui,
1: sì, proprio,
0: amore di Dio.
1: Ma la qua grazia della nostra gente, come ti hai detto a te, e tu quel che loro a lavorare faccio un altro ancora una vita un pochettino meglio che quel che era il sogno di loro,
0: ma
1: capina? Perché loro puoretti tutte le fatiche che butta vita, ma loro aveva contentezza e fede,
0: coraggio
1: e noi ce l'abbiamo idea, sei brontoliere per chi voleva cose meglio,
0: ma
1: perché brontolare fa parte della nostra cultura, non adianta, Angela?
2: Sì,
0: noi anche se non piove brontolemo, se piove massa brontolemo,
1: se allora, freddo, se fa caldo
0: sempre di brontolare, no? Sì, come che volta che ho fatto la ciucca prima, il mio con 16 anni che bevevo un poco, fa la ciucca, comincia a purgantiare. Mi pare che ha detto, ma cria vergogna, a salare purgantiare. Gotti radò un porco, ho detto, con 16 anni, a prima ciucca che ha, in brontola. Ma è così.
1: La bellezza era questione del rispetto che fa bene. Si poteva brontolare un con l'altro e tal, ma quando il più vecchio parlava...
0: Ah, il mio in mente, mi pare,
1: quando... Era, quando diceva tasi su...
0: Posso guardarti anche delle volte bastia.
1: Ora, come si dice? Poteva non concordare con le cose, ma...
0: Tasi che...
1: Pronto, rispetto e rispetto. Se andiamo a fare i lavori, anche se non ti piaceva tanto, ma ti fai stesso con gusto, perché non era altre maniere come ancora te. Te può andare giù altre cose. Ma chi anni l'anno che ne era come?
0: Ah sì.
1: Era Zappa, Arado, Facon, Segon, Manera e Arado e pronto. Non ne era che inventarvi.
0: Ma non c'è.
1: Mm-hmm. Ma siamo loro in questo giorno 22, c'è un cosco. Comincia l'inverno loro.
0: Per amor di Dio. E capriccia.
1: lui ha cominciato avanti perché adesso,
0: adesso è arriva
1: solo burocraticamente e festa di San Juan, ora viva San Juan anche quel. Sa che queste notti di San Juan normalmente è sempre mezzo fredde. E i nonni diceva, conoscimento dell'ori, se la notte di San Juan era una notte bella, netta, delle stelle, gli diceva formenbon.
0: E loro stavano, ciao.
1: Loro sarebbero le dimane di San Juan, sì?
0: Sì.
1: Ma allora questa
0: 23.
1: Notte... 23. Che vale questa notte, quella là. Là. Vuole essere che dimane sia una notte bella. Andiamo a vedere. Ma le previsioni mi tampone. E anche poi parlare di Piegore, Piegoretti. E notte più fredde intorno lì di San Juan che nasce i Piegoretti. Ti puoi vedere?
0: Già cominciava anche, sì. Mica ho visto i piccinini volte.
1: Ma se che non è notte ben fredda, nasce quasi tutti là.
0: La compagna è una a porca, quando che da cria, è sempre no. Tappeto sera da cria.
1: Vacche.
0: Vacche.
1: Sempre che mistieri là. Ma allora siamo in queste feste giunine, festa di San Juan, a tanti quanti che ne ha questa devozione, perché i nostri nonni avevano questa, era devozione a feste dei santi. Ora loro li rispettea sempre. E il mio nonno, lui, quando era il dì di San Juan o di Sant'Antonio, lui non l'avrebbe mai.
0: No.
1: Perché era Sant'Antonio è padroero, e San Juan, perché era suo nome. Non è che aveva che rispetto là. Allora lui.
0: E che aveva due mestieri che non da sé lavorare.
1: E loro, da padre così, loro di volte a sé di lavorare un dì bello anche per far festa, e che vivesse stesso.
0: Ma.
1: Non dite ancora volte se tribula. Brontola perché si perde qualche giornata.
0: Mi parlo per me in Cuigo passare un giorno di Marajà. Buttare insieme mi sono fatto tutto il giorno. Perché? E tu onde? Un freddo che lì piova. Lavorare, che lavoriamo, che stiamo là, quieti, che arriva sera te gava vantaggio e sei anche canso. Perché godiate con dai più niente.
1: Sì. Ma è dopo giornate di umidità, piove, vento, freddo, così le fai stare malati. E dopo allora ti ciappano una malattia, te resta una settimana lì senza fare niente quasi. E non è brutta quasi.
0: Le mie.
1: Ma andiamo avanti, quelli che vogliono fare il programma lì ti lega avanti, puoi mettere su recadetti lì o anche ligare o mandare un recadetto alla WhatsApp da radio che in altri siamo qua. L'Angela Cataforo lì, in altri mettono su il 984 35 24 90. Hotel 3351 1277.
0: Ma che mandano una buonasera al Grutin?
1: Sarà che ti ascoltarono bene?
0: Ma che le medo maciapale, ma mi per mica per ascoltare
1: che,
0: e ce ne ascolta
1: mi
0: un po'.
1: Mica che capotai ci
0: sarà? se ha dato tanto vento la dove che ha portato via e dice che è davanti a capota? E capota e muoia il motor se fuoi ti appropi
1: un bagno a gicchetta
0: Il
1: signore cadetto qua di Arlei Marcadenti, buonasera, piova gramado e freddo anche qua. Allora Arlei andati qua ancora abbiamo una mattina di piova ma senza fermare proprio,
0: ma neanche un secondo ma le viene su brusta mattina buonora ciò
1: sciocchi e saette che l'altro è tronai. E allora anche nel Juarez Saccaro qua, buonanotte Saccaro là de regione de Cassia do Sul, giusto? Andiamo avanti?
2: Sì,
1: andiamo con la sonata 2.
2: Un pedido là do Arrivi Sensi, buonasera italiani, metti sulla musica le campanelle strucon a tutti e buona semana gelada.
0: Davi Sensi, tu che sta meglio magricella se cuida
1: sì.
0: Che
1: viene freddo del mondo, se mi ha pensato anche.
0: Pigà per là, mica ascoltare il Coutinho che ha parlato quel da radio Esmeralda. Che la previsione per 10 gradi sotto il zero, ma sì, sarà che può?
1: Te alto da sera catarinense, mi pare sì.
0: Oh,
1: può arrivare, non è mia che è certo, ma può arrivare. In momenti da madrugata lì, può arrivare che freddi lì.
0: Ma in finale ascolta, fermo il seguente, se viene freddo, stiamo serai su.
1: Sì, sì. Freddo le bestiolette.
0: Ah, ma che le vai il quarto, mettiamo il quarto, che ne
1: è quello. Anche tutte che nanno, quello è il
0: pubblico. Medo il matto, qualche cosa sì. Si sconta.
1: Ma tocca stare attenti, no, so con la gente, anche con bestiolette, perché se diventa medo brutto. Il problema è che è una chieda massa brusca. E dopo, scalda ancora, allora le pedo ancora, perché allora le massa su e do. Ma far che? Sarà mia l'ultimo inverno neanche questo, mi dico.
0: Aspettiamo che no.
1: Quelli lì che io ci passo bene in Drew Beck come.
0: Perché se
1: come viene, con l'altro là.
0: Viene a più un altro inverno perché siamo più qua. Perché l'inverno vien sempre.
1: Ma come quell'altro là che dice passa in io non so se comincio di.
0: Ma mica lo becca dito, tieni sul bull lì perché se te casca dopo, ciao, Fora suonate, Angela.
1: Ma va a saltare in volta dopo, che tocca sì.
0: Salta sciullo le cosite che dà.
1: Vai, Angela, allora con suonate?
2: Sì. Mm-hmm.

0: Restaurante Apollo Gourmet. Serve mangiare di mesi di domenica al vendere. E fare riserve per feste, casamenti e fa un mangiare sempre di casa, specialmente italiano. Localizzati là in Casca. Telefono 3347 1261 o 991 54 86 53. Restaurante Apollo Gourmet de Mingon Luz e Famiglia.
1: Quanto tribulare de tanto mal de passa.
2: Posto originato, lá te cate de tudo que ganhei de um posto. Lavagem, borracharia, polimento, etc. Bem atendeste. Telefone 3340 1133, lá com o nosso amigo Altura, em Vanini.

0: JP Terraplenagem, com draga, escavadeira e trator de esteira. Limpa e faz pesqueira e destoca. Faz cabo e pesqueira anche se te vuoi. Prezzi buoni e parcelai. Com maquinista de experiência e de prima riga. Vá lá até a rua Alcido Carat, 427, São Domingo do Sul. E falei com João Paulo Bettinelli. Ou liguei pelo telefone 54 999 80 20 35. JP Terraplenagem. Gaveu Capio.
1: É ser de la guerra. E vai recordar-se de nós tribismos.
2: JJF Agrícola de São Domingo. Ti que te ocorre revisar la piantadeira ou altre máquine? La desinsiladeira, se que ocorre na revisão ou na reforma, lauremo com peça de la Imasa e lauremo com solda e torno e fabriquemo implementi agrícola para facilitar inter la roça, come rachaduri de lenha, suporte para baghi e carete para menar la plataforma e anca a radi para esmiciar la cama de aviário. Sempre inovando di a di. Lauremo com adaptação e fabriquemo adaptadores de concha frontal. E femo orçamento de qualidade. JJF Agrícola, São Domingo do Sul. Telefone, WhatsApp 54 996 63 56 49.
3: Mantri da JJF, gavemo novidade. Gavemo mudado de posto, simo tu endereço novo. Adesso simo com a via da rua 4P, número 35, Distrito Industrial Santo Perin. Le qua da rente ARS 129, sentido San Domingo Casca, del Distrito Industrial qua de San Domingo. Simo tu un posto grande adesso per poter attendere meglio i nostri clienti. Qua potete catar tutto che è di solda, chape di ferro, parafusi, rollamenti, avevamo diversi mestieri qua. E anche adesso con novità, avevamo prensa di manghere idrauliche, che va da 1/4 fino a 2 pollegate, di 1, 2 e 4 trame. Qualche cosa che occorre, potete venire qua che siamo qua che aspettiamo.
0: Sicredi è un banco per le famiglie, là te fa finanziamenti, pronafe per le rosse, i gang, consorsi, sicuri di vita, case, auti e tante altre cose. 33 40 11 15 l'altra unità de Vanini. Moto Center Car, auto elettrica in generale. Meccanica di moto, motosserre, air condizionato, magnete air gramato e così avanti. L'altra rua Padre Paolo Chiaramonte, centro antico F-Car in Vanini. Telefono 981 39 0960 con Junior o 981 45 29 39 con Gule. Reginato Comércio de Cereais. Ti que te vuoi depositare i prodotti, milho, soja, formento, lagane anche veleni e insumi per le rosse. I ganca loja de robe, scarpe, tennis di tutti i tipi. E riceve gran anche la lata RS 129 in casca. Olighe 33 40 11 77 o 9 99 82 46 68 là in Vanini.

0: Ecco, dopo de fare i commerci, ai qua, adesso torniamo di nuovo.
1: I nostri compagni.
0: Compagni del programma.
1: Mm-hmm.
0: Guarda qua.
1: Viene gente lì di a dir che?
0: E che ha detto qua Maritania Persida Basso Bassoli, che ha detto buonasera italiani, buon programma, avanzo di abbraccio.
1: Mm-hmm.
0: Trucco naso. Viene a dir Santingo, che ha detto buonasera qui in Farrupilia. Freddo Garoa Serasson, un nostro compagno, oh seu Santin, anche per Valti, un trucco naso là do Farrupilia. Ele è dappertutto che il mestiere qua ultimamente qua.
1: Adesso come sabomi, era tempo che mi vede più Serasson compagno. Amma doia, vendre anche? Non te vede 30 metri tu sì?
0: Dea mia per vede, e a Serasson col sol. Che lei bel tempo, che non vi furono sempre più freddo.
1: Mm-hmm.
0: Guarda qua Salette Pasini, le ha detto.

0: A Maritana ha detto qua 13 gradi una capitale catarinese del Talian là.
1: Aqui tá marcando 7.
0: 7 qua. Oh, pelo que pelo.
2: E la fuori mi cato che le manco ancora.
1: Sim.
2: Perché le freddette.
0: Dara lì Floriano, Giorgio Rosigneschi, che ha detto buonasera Nelson, Angel, Clovire e il Brutin che le malciapà. Oh, buonasera, buonasera. Il Brutin acho che vai nos deixare qui da uns 30 anni por lì.
2: Sta per se scomincia l'inverno che maniera lì tu sì. Dopo indirizzo qui.
0: Ma come c'è l'inverno perché Dio entregarsi.
2: Si arripia su il pelo e scomincia l'inverno. Poi.
0: Ah sì. Una bestia quando che le comincia a impinare il pelo.
2: Ah se poi.
0: Vai fare qualcosa perché le Dio una te con l'altra banda.
2: Sì sì. Ma dica quella a Maritania là delle Nove Rescine. Che l'ori l'ancora e si scappa un po' del freddo più forte, ma anche qua è più freddo che là dell'ori.
0: È più freddo, claro. Guarda qua, Teresina Dall'Agnol. O Giovellino dice che o studio ficou mai bonito sem o Brutin. Bom, adesso mi dico più niente.
2: Se l'ori lo dice, non
0: se l'ori lo dice, non parliamo che?
2: Non occorre neanche un altro di dire.
0: E per me che non ci siamo Dio d'acqua contro lui, eh? Eliette Gubici ha detto buonanotte, Eliette si sta sentendo del Sananduva. Oh, buonasera Eliette, struconazzo.
2: Giusto.
0: Tutti quei da Sananduva, italiani buona gente. Genè quei da Moncurta, quei da Gariroba.
2: Gariroba.
0: Oh, che timasso che genè là. Struconazzo per tutti quei là da...
2: Visto che sono andato adesso a conoscere questa lingua italiana che
0: l'ori? Bellezza, bellezza.
2: L'ori tira avanti là.
0: Così che vuoi. Ma fermo il seguente. Valmir Brugner, ascolto del programma la San Domingo Sul. Valmir, strucco naso. Sabato, domenica, non attendiamo. Do San Domingo, vedi che fa su la gente là con le farine di miglio là.
2: sta propaganda sti di qua.
0: E ha detto che gana molto di mangiare fatti di farina di miglio. Non intendiamo là. Ciao, ma comincia il sabato ancora. Giorno 27, dopo la sera che ne baile col giro tondo, ciao. Per amor di Dio, tocca andare là.
2: La de Cassia.
0: Cassia del Sol. Andiamo là a provare un po' con novello. Logo proprio guardare che fanno la live che mettesto lì. Ma quando che te vede la voce dello medo la più grossa, te sa che le novelle.
2: Che nel brandalise là che il suo zio qua a Canabaro, il coso qua, il Bregalda. Bregalda qua, è suo zio del brandalise là.
0: Creamento gente a casa qua, sì, amor di Dio. Guarda chi che abbia testo qua anche, Jaimir Nardi. Buonasera. Che della a divisa del santuario con il passo freddo freddo. E ma allora, ma lassù il pedo posto per freddo.
2: Ma guarda là dall'alto il freddo, è quasi come in alti qua su.
0: Io la amo casa, frio.
2: La casa è quasi compagna anche della do. Ma l'aguglia che è più alto ancora che in alti qua su.
0: Più alto?
2: Sì.
0: Andiamo là in cima, vediamo su, vicino il monte là. Giorgio Saccaro, quel che ha detto, c'è gente che dice che io amo il frio, então do un consiglio, desliga il chuveiro e vai a tomar bagno.
2: Vai per vedere.
0: Il viene fuori tutto duro.
2: Se le... piace che non...
0: Ma delle gente che toma con l'acqua fredda.
2: Sì, sì, sì.
0: Non è spettacolo.
2: E dice che fa più bene per il corpo. Ma so che quando è massa freddo anche a me, no?
0: Ma quando è le proprio freddo con accompagna te, no? Ma quando è proprio freddo mi ligo il chuveiro e vo attorno lì un pochettino e dopo me attogo. Oh sì,
2: passo qua, torno in diritto.
0: Ma che tu becchi toma bagno? Sì, che tu mi anche sbagliare i cavelli, ui, go, la vai sabo i cavelli. Basta cada 8 dias de lá.
2: Eu tomar banho com a caneca na base de espécie.
0: Ah, sim.
2: Eu trago outra espécie e se esfreio.
0: É que ele anda a colar o couro se de qua, a tasquena. Que veio mal.
2: Ele emprasto.
0: Ele anda a colar, chalu, e fartei a la vida. Ele anda a colar, te espécie e se foi.

0: Gaito Helga, gaito Helga, gaito Piada de Fredo, gaito Bruto Animal, gaito Prova, Tina Fura, Matina Bonora, Molde Vacche, Divi Porchi, questo e quel, per vedere che buon gli...
1: sì.
0: No, ma fa peccato, vedete il bestioletto del freddo, del piove, in mezzo al barro.
1: Da mai se ne è mai già fatto. Ma se le gorde loro, la gara resistenza.
0: E non ma che sto anno per pa il pasto, il tempo cambia, loro también ancora.
1: No? E fa massa, bagunce.
0: Mm-hmm. Ma quel che io l'ho di dire che Luca aveva 5 cose buone del suo impiego. Detto che l'era a ora di andare a casa.
1: Sì, una.
0: E folghe.
1: Due.
0: Com'è che l'era? I feriati.
1: Tre.
0: E quell'altro l'era, com'è che l'era? Il salario. E quando andai a casa. E quell'altro quando andai a casa.
1: 5. Bel. E lavorare no.
0: Mm-mm. Signore, le ore di fare.
1: Ah. Dico in mente una volta che un amico nostro là di Bola gli ha detto che appena truccare l'orario del Verona là, l'ora è un'ora prima.
0: Sì.
1: Gli ha detto: ma che l'orario qua a me mi piace, che te loco. Ma come così? Oh? Gli ha detto: mi vuoi lavorare quel vecchio e torno di quel nuovo.
0: Sì.
1: Vuoi in volta quel nuovo e torno di quel vecchio. Lui aveva 2 ore di più cada.
0: Ma mi, cada un cada un mammi non le va bene che mi stia là. Ancora che ha fermato la sporcaria.
1: Me ne so fin quando ancora che stegna là.
0: Ma io disistigo io da che lavoro là. Mi non cate gusto in con. Ah, per certi va là. De repente per tanti che va bene. Ma per me no intanto. Ah, va, bisogna andare per quel che è il sol. Per andare bene. Te va, Drio, puccite che te con l'altro. Se ben che adesso siamo tra giornata più corta, ieri in qua.
1: Ieri in qua è compagna di mamma, perché?
0: Ma adesso un altro 20 di un mese per ti vede qualcosa,
1: sì.
0: Lo scambiare un pochettino.
1: Ma per fine di giugno ti nota qualche cosina.
0: Perché se te va a vedere del Verona per l'inferno, dà per dire che da quasi 5 ore per di.
1: Ah sì. Le 5 neanche le becche c'erano la mattina.
0: Sì.
1: E viene scuro
0: alla fine 8. Oh no no, manco te va via de sinelle, de qualche maniera lì, qualche braghe curte così davanti?
1: Nudo anche se vuoi.
0: Ah no, quello no.
1: Qua foglietta di avanti.
0: È un pericolo.
1: Ma una volta in idea.
0: Sì, sarei neanche problema.
1: Neanche problema, forse voltare ritornando chi mi stia lì.
0: Mm-hmm.
1: Sono qua anche le freddo. Devo suonare? Qua che abbiamo suonato per Valmir Bruniera là che lei è Miss Serafina.
0: Amore mio.
1: Amore mio. E che abbiamo quella da Salette là, era che
2: Gigiotta.
1: A Gigiotta. Allora, fuori Angela la Cavegna lì.

0: andiamo avanti là col programma italiano. Adesso parliamo qua anche del posto 35 di Milton Dall'Agnol, qua da Vica Navarro della Avenida. Tanti anni di fare un lavoro buonissimo, di buon attendimento con prodotti di qualità. Balti da regione che passa qua della RS o da qua da Vica Navarro, entro da città qua, o anche qui da Colonia, che occorre prodotti o diesel, potete ligarli al 996 3287 42, che lo ricomenda il petrolio a casa vostra, là del galpone o delle macchine, dritto del tanque, così davanti. Tu conosci a Milton Dall'Agnol e le sue equipe. Anche il Banco Sicredi, che è il banco dei coloni e commercianti, tutti quanti della nostra regione qua, che occorre del lavoro del banco, come sicuro di vita, consorzio, popanza, finanziamento per le rosse, investimento o custeio. E anche se ti vuoi fare un sicuro per le macchine, per la camionetta, per il trattore, per il camion e così davanti, principalmente per le case, che come sto anno qua che le previsioni medie brutte, è importante fare un sicuro lì per la casa, che costa mia tan caro così, sicuri che le sempre soldi, ma e manco se ti ha un sicuro ti resti più tranquillo. E anche a quei che partecipa lì del investire la promozione investire per crescere, sto anno ne è più di 1 milione di premi, che ne sia auto sia moto, 40 tv, 40 relogi e 40 telefoni per sortearti le unità, e dopo lo che nel sorteo delle moto e anche degli auto la IBR. Telefono del Sicredi 3355 9204, questi sono i nostri compagni qua. E anche il lavoro qua del nostro compagno il Leo Paludo, tu visto che le lacca va da giù da Coppa anche lui,
1: così te ne vuoi provare la vita
0: sicuro. Il lottamento Leo Sul che capite 170 lotti lì, e Leo Sul imprendimento, no? E lui che ha lotti di diversi tamagni, diversi prezzi, ti che te vuole stare bene, un posto buon, fare la casa dei tuoi sogni. E lì del Leo sull'imprendimento, che lori che ha il lotte che ti te vuol, da maniera che te vuol, il posto che te ga caro, e anche sempre ben illuminato lì con luce LED, asfalto della meglio qualità. E il telefono sempre del Leo è il 981 15 99 60. Leo sull'imprendimento, squadra Vica Navarro, giusto Colmiro?
1: Ecco, guarda qua, Accademia Boldori, verta del lunedì al sabato dalle 5 alle 10 la sera. La tarua Duc de Caxias 351 là in Vannini. E se vuole fare esercizi là e tutto, ligate il 981 30 08 61, parli là con Rizzo, o se no del 981 48 45 44. Quattatiene là a Vannini, Accademia Boldori, un strucconasso là, Arizzo, e a Tatiana, mi sono dato, mi fa un tempino là, ma la macchina là, mila c'ha. GSI Net, ti che te vuoi una internet di qualità, entra in contatto con la GSI Net che avemo la soluzione giusta per te. Consulta il nostro piano e vieni a essere felice anche a te. Con la meglio internet più rapida dalla regione. Il telefono 3340 1158 o del 981 48 1010, con Rafa Garbin e compagnia. Un strucconasso a Rafa, che è il paron della internet GSI Net la De Vannini. E qua abbiamo invito qua del nostro compagno e amico là del posto originato. Se va altura sabato il giorno 27 le 3 dopo mezzogiorno che nella tradizionale festa di San Giovanni là del posto Vive Colori,
0: là del posto.
1: Entrata franca gratuita e musica al vivo con MK. Aiza MK, guarda qua, c'ho.
0: E chi è quella?
1: Le Jonas MK e questo qua, Otto Colle.
0: Cromegna?
1: Otto vuole dire star famoso, guarda lì.
0: Non c'è mica venuto anche una conoscenza,
1: no, guarda.
0: Dopo il Brutin parla dei suoi cugnai ancora.
1: Ma
0: Gaffin artista.
1: Il perde film per l'altro, vuole buttare con me. E allora sabato, dopo mezzogiorno lì, la palettrende là che ne ballo a vive cori là e che ne mangiare tipici di San Giovanni.
0: Buon.
1: Così sta. Allora andè là che fe una bella festa e beve anche mangiare là tutto.
0: Sicuro?
1: Del mesmo posto. E qua che mi manco un invito qua per fare il giorno primo di agosto che ne il senar baile là te la cappella, la coluna di Caravaggio, la di Vanini, col son di cristallo.
0: Opa.
1: Allora chi che vuole andare là fare una magnadetta dopo una balladina, riservare la data il giorno primo di agosto con il congiunto son di cristallo.
0: Mangiare dopo ballare un
1: se è freddo beve vino, se è caldo beve una birra, per amor di Dio, chi che poi no?
0: Sicuro?
1: Così sta, strucconasso là, qui di Caravaggio.
0: Giusto, viene ricadetti lì, vero?
1: Viene lì perché mandiamo fuori. Nairo Ultramari e Sganzella che ha detto buonasera italiani, siamo di ascolto qua di Veranopoli.
0: Veranopoli.
1: Oh, strucconasso da Veranopoli. Luis della Vecchia che ha detto buonasera un strucon a tutti gli altri son giunto sul Santa Catarina anche ai barighe verde là un strucconasso.
0: Grazie, lui è sempre aiutando lì anche scompartendo il video del programma.
1: O Dair della Riva che ha detto qua buonanotte italiani, tutto bene qua a Nova Alvorada 9 gradi. Oh freddetto, ciao
0: un po' più caldo che qua
1: qual è 8 7 ah, ma
0: visto? Tiralo!
1: Sì, le con quelle cavolate che ha detto, quale 2-3 sotto il zero? E quale sotto il 10?
2: O Brutin mandò un audio. Botemo in aria?
1: Botta in aria lì.
0: Adesso che lui si è caduto, è importante perché ha un cugnato artista.
1: Ah, sì.
0: Parla dopo.
3: Buonasera, Tropigna, come che sta? Per esempio le caldo rento lì, ma qua anche le caldo mi dio il fuoco ma sta buon, ma non le mie cosite proprio come che parlava altri là, ma in finale cada un Angela bisogna che te mi difendi ti là perché con l'altro aspetta chi è con l'altro quando che scommisce con l'altro più distante le perdo ancora, ma difendimi tio se no molemo capoeira una volta ma cosita avanti sempre, ma mandi che una musica là André Rolo là di Porto Alegre, che là che ascolta mi ha mandato una messaggio qua a me, buon melioras, e dai manda una musica per lui là, da buon programma e tendenze valti, e valti se pisciacchi di me, se la ciappevo i veri scappargemi, strucconasso a tutti.
1: Ecco allora che tu visto il bruttincio? Già, dice bene. Trucco un altro là, bruttincio, capriccio. Fate su col butte. Che noi altri siamo qua di aspettare. Stasera no, ma l'unico che viene
0: aspettiamo tutto. Che si adiato c'è per l'ingresso, per andare a festa là di altura.
1: Sì, guarda bruttincio, riserva la data per sabato, per amor di Dio.
0: Prestigiare i parenti lì del commercio.
1: Che il primo che tocca arrivare là è il cugnato.
0: Alla recepzione.
1: La recepzione là con l'altro cugnato, un cugnare riserva con l'altro, strucconasso.
0: No, una cioccolata dritta e scetta del Ivo Gasperin, ha detto, entre la prima notte di marità il marito se ga in denocia da rente letto. E ha detto, signor dame forza e orientazione. E alla sposa che dice, domande che sol forza. Che orientazione te la dao mi
1: proprio vero del buon
0: mi caso che bruttina che sta mai o meno così ma che ne qua un'altra storietta la qualità di una femmina Angela che ha pensato ora questo e dice che gli uomini si riuni parla di femmine
1: e femmine?
0: E femmine si riuni parla di uomini
1: oh!
0: E lei così no?
1: Voleria poter andare in cantina e ascoltarle quando che si riuni sì. Se fa il buleio là in scena
0: conta no?
1: Tiri che te ciapi per aria là.
0: Ma guarda qua cosa che dice la storia di Ivo Gasperin, ha detto tutti lo sa che quando le femmine le seccata per ciacolar le parla solo gli uomini e quando gli uomini si cata e parla solo alle femmine. La è stata sempre così e mi cato che la scambia mai. La notte che c'era una truppetta di uomini là in la bodega che parlava solo alle femmine. E si era dio parlare come sarebbe una femmina nota 10. Una femmina come che volaria loro. Uno diceva che una femmina nota 10 l'era bisogno che la fosse lauradora, prima di tutto. Perché una femmina così l'aiuta tanto a sparagnar. Quell'altro el dice che la ghe toccaria essere capriciosa, perché una femmina capriciosa la è sempre bella, sempre netta e non è mai onta. N'altro el catea che par una femmina essere proprio d'accordo, che volaria che la fosse una buona amante. Infin, cada un el catea fora una maniera de veder una femmina perfetta. De là un pochettin salta fora un el che ga parla così. Mi par quella che go imparà in te la vita. Per una femmina essere proprio d'accordo come che vuol, bisogna solo di tre cose, tre robe. Prima, che la sipie sparagnona in cosina. Secondo, che la sipie una dama in te la società. E terzo, che la sipie una amante in te letto. Allora mi cato che la saria una femmina nota 10. Ciò tutti se restai a mirai de sentir come il gavea parla polito e che ga dato un razon. Solo lungo che ga salta fora e che ga dito. Guarda, mi son d'accordo con quel che te ghe parla. Sol che la me femmina là a casa la è tutto differente. In cosina, invece di essere sparagnona, la è una dama. In tia società, invece di essere una dama, la è una amante. In te letto, invece di essere una amante, la è una sparagnona.
1: Oh, talo. La era peggio del suo che quell'altra.
0: Ma è la maniera di cada un vedere, pensare, è priorità della vita, ma
1: proprio vera.
0: Ma le tutti assunti importanti, na.
1: Giusto.
0: Ma ben pensato storico. Perché quello è l'ultimo che va a parlare, sta quello che va più attento.
1: Ah, signor, che anni che sono di arrivare. Comincia a sparagnare, per amor di Dio.
0: Paura che se guasta che
1: sì.
0: Angela, com'è che le ha a domanda a Casalette che manda lì?
2: Casalette? Bottiamo in aria? Allora,
0: la frutoletta? O la contiamo un'altra?
1: Tita che ha ascoltato, mica mi ha capito tanto bene.
0: Una domanda o una frottola? Frottola.
2: Frottola.
0: Frottola. Ah, del tuo satel, né?
2: Sì, isso.
0: Mia professora.
1: Ah, sì.
0: Tu sei lì che avevo che un 8-9 anni lì intorno, mi cazzo lì. Mm-hmm. Che le era ancora di scomiziare a sapere la vita.
1: Ah, sì.
0: Allora che cade la professora che ha detto, vieni qua. Curviro.
1: Ah sì, vuoi chiamarmi che mi sarà, mi sento dispettoso.
0: Sei un clair. Quanti uomini occorre per fare una dusia? Sapete tutti, Curviro?